t'ai fait, si vous t'ai fait, non t'avais pas semblé de confiance, non era ma puissance. Con gli occhi non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, te pura talvez sta mai nato.